0: Folia cieli, folia factiso.
1: Cieli, folia factiso. Cieli, folia factiso.
0: Cieli, folia factiso, mă.